Quando non si va, quando non è salute sobre nuestras vidas, lo necesitamos a Dios.